0: Stosite meta vovosio a consumento agio fangelio.
1: Senteinigom, Kyrie flogosenokto kata markunagio fangelio asma.
2: Oksansikie.

Tiente pe Hristo, ribris pe vinerie, con otincios in nefterentis eo, pos Maria smavem ben sotir in tefcani novi, nane volto vem epsoiseri, gombi asloforos e martiros besoise borgare,